lascia dormire, non posso vivere felice. Vattene, vattene all'inferno e non ritornare più senza vergogna.